0: E ai sei se o seu aí ngai fa persona leo. Pe fa per foi. Fa mata e avel sale i, mali tani masani e ta fia ila to mali fa yo la to me masani ai. E ta tao na la to e fa su e ngol sale. A nga il coughtest.co.nz. Fa ile su e ngol sale, ma fa ilo il fo mai. Coughtest.co.nz. E le ai se tatongi. Fala out alavai e yai tu langa la matia ma tu langa le leo fala out. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
1: You're now listening to PMN Samoa.

0: O se fa manatu ta ua telelea mo oe. Ui, sorry, ka uofa ke isi a. O se fa manatu ta ua le mo oe. Fai loa utui pui pui o le fulu, ma faa mai o le vaitau o le malulu. E ma fai o le faa tonu loa, I le upenga ta fai langi o le bookmyvaccine.nz. Po le au au nanga faa le soifua malolo ina o la tane ya te oe.
1: Ta lofa lava a te roa. O le tala fia fia, ua whaiti I tēnei tausanga mai leono sa fulu lima sa fulu walu tausanga le matua o le soifua. Ua whaati nui nai po le kalame o siaki ma wha ata o le kanesa o tau fale. Ele esenga le wunga tele te whaia. E au ni alo le lima walu po le lima sa fulu iwa tausanga le matua o le soifua. O le alafo fua atu ilau pusa meli, ia le pusa mo su su enga ma wha ata o tau fale. Ma wha amanu I atu lo waso whanau. Ai o le waenga ele leiai. O le ama ua fua pusa ma mea whai ngā ruenga. O le whaati nui nao ia fa ata maso su enga e ta I lua tau sanga malafu atu. Se io o lawa ina I e au ni le fitus fulu lima tau sanga le matua o lo zoi fua. A wawe I lua ma maua a unga o le kanesa I le amatanga. I su su enga ma fa ata o tau fali. E ma fai o na tonga fitia ma le manuia. E le aise te tonu. E wawe ma fai ngofi. O su su enga ma fa ata o tau fali. E ma fai o na fa asao ina iola. A maua lola upusa. Fai o.
2: PMN Samoa.
3: Yeah. To even minutes and tell it to lie lima ili fa fonga mai on the tato to no tato por glamia 685 balling the show. Be on the tato at why ta foli to lie lima is so in matato telephone and gonna per tania. Yeah, we tapping in the mai tato telephone. We'll have more news for you at 5 p.m. in English. Brought to you courtesy of our PMN News.

0: yaise tala fia fia mo a inga Samoa o lo fia fausia o la tau fale po nisi ngā luenga ma polo keti te tele Samoa o ngā lulue fatasi nei le Bluebird Lumber and Hardware ma le TL Marketing I mangele e ma whaio na oka ma totongi au o loa me New Zealand ai piki e lo a inga Samoa ma I la lao le Bluebird I apia vai tele po sale lo longa savai mo nisi famatalanga pa la au nei loa le olua tasi lima ono tolu tolu fafa o le emaili info@tlmarketing.co.nz
1: Yaisa isi o dito ai ngai fa persona leo pe fa perfoi fa mata e avele tale ii male tale masani e ta fi ai la to male fai o la to me masani ai e ta ta ona la to e fai su enga o le tale a nga il coughtest.co.nz fai le su enga o le tale ma fa ilo il fo mai coughtest.co.nz e le ai se tatongi Fala out alavai e yai tu langa la matia ma tu langa lelei o fala out. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.

tato ifo matetalo na matalia ilia ole tato porkalame ole afi afimanuia ole vi inga etu mau ia ete oe ome omfo ima tau te faya ili neilalo langi ia e tau tau e peale mahatango fio la hawa fio awa oe lava ole tuo soifua e tupu e ola pealava le tuo oe ole fofoanga ole tuo foi oe ole tangata na e faya mea umafoi tutonu le neifo fuanga e faa sifo uma iluma o le mamalu o la ufio. Leli ie, watumu na wa le lano langi nei lo olofa muti muti vale mo imato. O le mele titawe li tangata soifua o na afe afe, afe ino, afe ane, afe ifo. Ya eva tule vi inga male faa manua titawai la ufio. Faa fitaita ma, lau tau singa alofa mo imato le neyaso. Fe au mga luenga pale fenga yelo wantunu ui soo se faiva masoo se tiute. Faafitite lelea tuwa o manu malo pea le sirisini ese o la wafio ito tonu wa matu wa ainga titasi. Faafitaya la wafio tamau ainga sasaa to tonu wa ainga titasi. Ia awala varita wati na aina leaso ma leaso. Fa maangalo yo matu fa le tonu leli o esi la fia o matu tangata taito tasi. La matu sava linga e pa upopo pea ilumo la ufio yaso umo lo matu mola. Feta ngofio matu limor sava vali o matu vae va ai me va ai yo matu mata e mese o matu a la ngona o tangata la vaia ma mana tunatungo le loto o tangata la vaia. Wahanga salai pia imatu fa mama fa mangalo imatu le toto o Yesu le nei aso ma le fa moe moe ya e matu te tapa la o fio se e so so anilo matu vai vai a wale tau tua ino lo watu nu fa a o ngā le nei ala vaa o leiti o mahala leo isese ya tawala ina tuai se au au nanga ala ufanao le tau longolongo ino le atunu u au se ala va a fo e moli moli ai lo fina ngano e ala lea i polo kalame tau si si ai le file mu tau si si ai ya lo matu vano no fo le lei ai mese o se manuia o polo kalame ia manuia ai o matu a inga titas le li e fatasi mai oe me uma matu te faya le nei lava itu la se io o lava i le fa va vau lava amene ma amene.

0: Έχω πολύ άλλα ουδέσει.
1: Ωραία, ουατσοε. Los mufami nute on ta le le tula tasi ni ta ya olas froide ne ta to ya ta to proclama or par por salau e ya fa pe fo il fie poco san ya if sili mba ya mrafono o numero tasi o le iva o la numero a fa tele ya o tari o numero tu sa e lua numero tasi o le iva o le ale numero a fa tele ya o le tali o numero tu sa e lua Sili me ama pesua. O tau sanga ulo isi singa fua sa mua o a fua e lua natu I lalo a lea le fua e tasin sisi ilunga a waifo in faya le ngā ruenga.

0: the beat of a drum, like a beat of our heart. 5:31 PM.
1: This is PMN Language News with PMN Samoa.
2: Toi fa tano fa tu ilpa I malmalu Samoa ni tu na tano fa lama malolo sa ifo mau malangi ma. Usi mai ilfa afonga I telefonia last Friday tu lima me lua felus fulono ale lima tolu tasi pi PMN I Aotearoa. Fa ana wilo mai le palemia le fuafuanga le malo na ifa malo si atili tu la fono tau fa malanga inga tanga te mai fafo au anga ia tu le atunu o ilfa inga palo te tele. Na sa unua Christopher Luxe ni fa ala aptonga fa pisinisi au kilani fa apea o fa ane toni tu la fono tau fa malanga inga I Europa ma Amerika I matu wa mafu hai fa vaivaya inga.